in fijo jamaare dei radio non sina on noddan wadon onon dubbe fani bedo ya futa ye moinu hurata togore al kamisa funumbo daga jan jenai fa jan sappo dei radio non sina.